ke vai vai atu kile nei lakanga, ko I whamana tu atu alongo furia nei, e ko tō fatasi ke e timo le fafine le nei ko nei e ta whaupala I le temi o le tuptasi vai lua la latea.